0: Messagani! Far sbarcare in un'isola tra i cannibali! Speriamo che incontri un gruppo di messagani!
1: Si venga!
0: Far sbarcare in un'isola qua spallata la cima!
2: Stay away! Stay away from my ship! If you try to come aboard, I will shoot you! I will shoot you! Get to my gun! Get to my gun!
3: Give it to him. Maybe he'll shoot himself.
2: My gun! My gun!